0: 8:42.
1: Ferreteria Champei. La spantioșii ciroli dios uceru ce horilește hărubește că șulec ci lohoc. Ce ocreli cu hoc ci tihle bal cap. Sole bal, ut mălăc ce oca ci cablac. Na ce manere nac ac cuanci cancic ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chapil. Cajquisa Ferreteria Champei narune catau. Joachi cuancic ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau jumpak alinachter puente chistun.